ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà, tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: menù carabiniere che la vena ci afferrà. Ma innamorate, sono rassegnate, non reagisco più. Io, mamma te tu, patate fratate tu, mamma te sorate tu, patate fratate, mamma te sorate, zia te nonna te, zia te sorate, mamma te patate fratate, fratate mamma te sorate, zia te nonna te, mamma te patate fratate, ya te venna, ya te venna.
1: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Royce. Wow!

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Gigi anarchista de primavista e molti nemici, molti onori. Molti